doctor. Ah, kai di ala di aberu agba, eseun, eseun. Isele, ti isele. Ti wan fi ma be, yanti ma. Ah, ti wan wa ma toro wo volu are lori radio. Ti wan agba pa ma wa, ti wan ma kiri ese titi. Iru isele be, olu wa ma jode ba mi o. Eso da dua.